kana min jetti sanne kanko meru musala fiato kede udrato fem no saro matna gettali no joni dailawol julde gani boy hani mo fu etta dabareji mudum mo ina no kuje mudum fa dum woda ko hani mo ineke mo ina dum yo kambe lati mabbe buru be gara ka majjum no non o hali bawde ngokko lono kanko bo kambe lati be jon kan cipobe gineji cipobe no ku ne ku gineji hande nyandu nun goddum be cipata to hani ke jabe batto kambe lati be joni delegue e be batto be do fayago mawmo buru gambe kebe kokke gineji mabbe fa dum woda non kanko meru kanko bo o wi mi martin rao nan do bo martina gettali bawde joni day lawul fa hande kambe lati be gollobe be bibe jid lato wiye be don bo huburu be ummo be daro be balla gettali fa dum woda dum bo sedda ko meru wi min bata gettali kambo ban kanundo kambe lati be joni walle yangide mabbe maune witene joni ko yidi wiya wabi babira be ko tawa leedi be mbreke vaccinare niki kalale be matina o no day lawol jangide mabbe complexe scolaire catholique maria de laidi ike be jidi be onta gettali be kolladu no jande ne faani dum to faana ke boy nan he mo fu golla fa dum woda kama jum no be gadiro e grasaji nibbe mabbe sepe mabbe nibbe la jidi sappo he joyo he boy kambe no boy huno la jidi sappo he go he boy BBC de la suite sappo jeego ba classe sappo jiddo de la sappo jeetato to non num be gadi yidum gan sab mudum e bi be jidi lato ba mo fu e wara wakko ka inde mudum be illa lewtu ba keso balde mudum didi be puddan joni e grasaji mabbe be garnabe be don ke ba kambo nata jangide yerne bandirab se ko min godin dum adam bi ko bo wi pota bo mudum majjari do hakkude burbe e mani don o wi ono lati be jiam don pota di ngefu ballomo o ile hecce ki alarba no kanko bo o wopingel o de magel dum o wi gineji makko dewte makko ike don no o wi nidum kanga ci kanko adam bi ko o e la getti wallamo dartiru pota bo ngel nan do ko mata gettale mo